0: tutti vi diranno è matta. Tutti vi diranno è matta.
1: E vi piace sempre, guardati.
2: Grazie.

Quell'occasione lì, questa terra lì, gli spartani durano la parte.